tutto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù.

Nel degli occhi con blu, felice stare qua. E continua a volare felice più in alto del sole ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi blu.

0: Penso che un sogno così non ritorni mai. Mi dipingevo le mani e la faccia. Poi d'improvviso.
1: Protéjanse, protéjanse, brace, brace. Desabrochense los cinturones y salgan por aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Señores! ¡Salte!
0: Volavo, volavo felice più in alto del sole, ancora mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù.

Felice star e continua a volare felice più in alto del sole ed ancora più su.